0: tramite le vesti comunque c'è la cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.